guardo la sega, io taura non è dalle gaglioni la gumano. Alcuna tagnon muni tengo l'usama utu budo scalo sta gioco. Progre main di bi 2 SD perkenakan jak tahun 2023 lagi untuk